0: Ayuzi ya kama mahanangi we ligi kama kejo maezi uzi maezi uke kwa mianeza wamono yazi au izi ndumbai au izi ndumbai au izi ndumbai afaini ingilisi afaini gizwaili
1: oka tuzumbe
0: gizwaili wa gizwaili.

kizeni pigi zeni kana yua ndo ama so unga amba dhine zia haini maito isu itu mawadhi uta kwa nondo ipigi zeni zile kwa nondo pigi zeni ndi pigi zeni kana eja kane zire ndanza nondo ni wani zire tawane pigi zeni kana pigi zeli kana eja nondo ndanza isu siyo kuwa zawadhi nondo ndanza isu siyo sindres yete ondo mondi zile, ondo zile bambire niwe wadhi odesa yosu ni ukune kileo zitinye iwe thia nota pena kwa uwe lika nini

Falle falle. Guarda la. Andiamo a mandare Giulia a chiunge. Mandumele. No mando. Non c'è weekend. Weekend qui da ma ozio. Aku amondo aku ya umela weekend. Wewe da wezi kana no ro na ku umela ndo mo kita kino mbelo. Najiuliza kwamba mbelo ni yake. Na yuna yu ambia tu numele weekend yu enda tu ambia numele. Nimekana no expense. Kutoka siwezi. Kani jona tatu.